0: Contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero, la voce di Marco Mingoni ci accompagna in questo weekend su Dimensione Sono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: BMC,
4: SUV, van e fuoristrada,
3: Photon,
4: i solidi pick-up,
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Verona.
10: C4 divani da vivere.
9: C4.it.
11: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 25 anni fa questo brano di Raff ha conquistato i nostri cuori ed è rimasto lì, indelebile, infinito. Su Dimissione Sono Soft c'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e soprattutto buon World Room Day. Ebbene sì, oggi è la giornata in cui nel mondo si festeggia il room, giornata internazionale dedicata al room, che si festeggia appunto il secondo sabato di luglio, quindi oggi è una ricorrenza relativamente recente, infatti è stata istituita

0: eseguita nel 2019 dal giornalista e divulgatore Paul Jackson, che è il fondatore del War Room Guide, proprio con l'obiettivo di valorizzare la cultura del rum. Ma per scoprire tutti i segreti di questo grandissimo distillato, oggi è con noi la sommelier Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica ed esperta di abbinamenti cibo-vino, ma anche di distillati, giusto Chiara? Benvenuta.
1: Assolutamente sì, io sono molto appassionata di distillati e in particolare proprio di rum e di mezcal, quindi...
0: Ah, va bene, che sono le tue passioni. Parliamo di rum, sì, dove sì. Nasce, come nasce?
1: Allora, facciamo una piccola premessa, che a luglio è proprio il mese della raccolta della canna da zucchero, che avviene proprio in questi giorni, quindi è l'occasione perfetta per parlare di rum, anche proprio in virtù del suo ingrediente principale, che è la canna da zucchero. In realtà c'è da dire una cosa, esistono due tipi di rum, e uno si produce con la canna da zucchero, che è quello appunto considerato più nobile, diciamo il rum agricolo, e l'altro è il rum, quello industriale, che viene prodotto con la melassa. Detto questo, diciamo che la scoperta dello zucchero è avvenuta con la scoperta dell'America, e in seguito a questa diciamo che c'è stato tutto il mondo del rum, che riguarda appunto tutta la zona caraibica, quindi assolutamente quella è la zona del rum. E le tipologie, quindi quale scegliere? Beh, allora lì di nuovo si torna nel gusto personale, cioè abbiamo il rum bianco, che è quello più semplice, possiamo dire così, la carta d'oro, che è quello che fa un affinamento in legno, che poi può essere più o meno lungo, ma tendenzialmente non è troppo lungo, e l'aneio, che è quello proprio bello invecchiato. Quindi se vi piace un rum che ha preso più le note, diciamo, vanigliate, piuttosto che sentori legnosi, speziati, eccetera, più strutturati, andate su quei rum che potete riconoscere anche ad occhio nudo, perché tendenzialmente li troverete ambrati come colore. Quanto ai territori, io volevo dire una cosa, spostiamoci un secondo dei Caraibi, perché ho assaggiato proprio di recente dei rum pazzeschi provenire dall'Australia. Sì, e oltretutto la cosa che ho notato è che sono estremamente più alcolici dei rum caraibici. Mi è capitato anche bere dei rum da 78 gradi, però ti devo dire, giuro, ma si sentivano meno di quelli, alcuni che ne hanno magari 45, quindi io oggi vi voglio invitare proprio in questa giornata a provare magari dei rum che esulano un po' dai territori convenzionali e non avere paura della gradazione alcolica.
0: Fantastico. Chiara, grazie mille per questi segreti così preziosi sul rum. Noi ci sentiamo nei prossimi giorni, naturalmente continueremo a parlare di vini distillati.
1: Ciao, grazie a te, è stato bello, ciao.
0: Ciao, buon rum day. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini. Mi raccomando, ricordate di bere responsabilmente.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Dedicato a te con le vibrazioni, torniamo ancora una volta in redazione, poi ultima ora insieme su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci hanno detto di non dire
4: offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
4: incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
5: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906. Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Valentina Lorusso. Lutto del mondo della musica, è morto Peppino Di Capri. Al secolo Giuseppe Faiè, l'artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana, aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri, alla quale aveva legato per sempre anche il suo nome d'arte. Protagonista dell'epoca d'oro della musica leggera italiana, interprete di brani diventati patrimonio collettivo.

0: come Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, non lo faccio più, canzone che hanno attraversato generazioni. I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri. Veniamo alla cronaca, il maltempo, tre distacchi di roccia sul versante Fassano del Catinaccio sono franati sulla strada che porta al rifugio Gardeccia, siamo in Trentino, il percorso attualmente chiuso per permettere alle pale meccaniche di rimuovere i detriti, le frane sono state causate dall'ondata di maltempo che nella serata di ieri ha interessato alcune aree proprio del Trentino. Un uomo di 62 anni residente a Cisternino è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla provinciale che collega Montalbano, frazione di Fasano, alla Litoranea. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un Opel Corsa sulla quale viaggiavano alcuni turisti. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Andiamo all'estero, l'Iran ammette l'errore nell'aver colpito le navi nello stretto di Hormuz, Trump, se mi uccidono li spazziamo via. Secondo CBC News, i emissari di Teheran hanno spiegato che gli attacchi sarebbero stati opera di una fazione deviata di oltranzisti intenzionata a sabotare il dialogo con Washington. Ora in Spagna migliora la situazione in Andalusia dopo il rogo che ha causato 12 morti, 23 dispersi. Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza, le condizioni meteorologiche ci consentono di affrontare la giornata con le prospettive migliori rispetto a ieri. Lo sport, i mondiali, oggi Norvegia-Inghilterra alle 23, la Spagna è semifinale contro la Francia, il tennis a Wimbledon, domani la finale tra Sinner e Zverev. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Quasi ora di pranzo, inizia adesso anche l'ultima ora nel nostro sabato, ormai pomeriggio 11 luglio 2026 su Dimensione Suono Soft, la voce che ti accompagna è sempre quella di Maria Chiara Belardo e ancora per questo weekend e poi nuovamente a settembre la Villa Reale diventa il tempio della musica, perché hai appuntamento con il Festival Royal Summer Stage alla Villa Reale al Teatro di Corte della Reggia di Monza per la seconda edizione della rassegna musicale che intreccia nuovo folk, repertorio classico, jazz e qualsiasi contaminazione possibile da segnare subito in agenda, mi raccomando. Maurice Albert adesso sulla radio del benessere con Feelings, ma subito l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: La meravigliosa Alicia Keys c'è anche lei in questo sabato pomeriggio su Dimissione Sono Soft con If I Ain't Got You.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?

0: Zero.
1: Fatica zero.
0: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
7: Outfit estivi a prezzi incredibili?
8: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
7: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
8: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
7: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Tutto il romanticismo di Jovanotti su Dimissione Suono Soft con le tasche piene di sassi. Adesso c'è lui, The Voice, Frank Sinatra.

0: Il pezzo giusto per chiudere il nostro appuntamento di oggi e prepararci ai saluti. Paul Young, Every Time You Go Away. Ed è vero che sto andando via, ma torno già domani su Dimensione Sono Soft. E allora io ti ringrazio per aver scelto di condividere con me il tuo sabato mattina sulla Radio del Benessere. Io ti aspetto domani a partire dalle 10, mentre adesso ti lascio al pomeriggio su Dimensione Sono Soft con Fabiana Sera. Da Maria Chiara, buon proseguimento, ciao!
1: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Ancora buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. L'Iran non avrebbe chiesto l'avvio di nuovi negoziati con gli Stati Uniti, non sarebbe disposta a tornare al tavolo finché Washington non farà marcia indietro, è quanto riferisce una fonte definita affidabile vicino al team negoziale iraniano, ripresa dai media iraniani. La fonte ha smentito le notizie secondo cui sarebbe stata Teheran a chiedere la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti. Veniamo in Italia con la cronaca. Catania, ci sono dissidi familiari e professionali dietro alla lite. Finita nel sangue questa mattina nel catanese la vittima Lino Guerrera, 61 anni, il fratello Giovanni, 63, da una prima ricostruzione i due che avevano una rivendita di pesce nel lungomare Pantano avevano contrasti pregressi, stamattina nel loro negozio hanno avuto un violento diverbio poi degenerato. I vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona di Migliarino, comune di Vecchiano Pisa, per un incendio divampato per cause in corso di accertamento nell'impianto dell'azienda Spedi, che si occupa di raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali. Gli agenti hanno chiuso la strada di accesso alla ditta. Il sindaco Massimiliano Angoria è sul posto per seguire l'evolversi della situazione. Si svolgeranno domani sull'isola nel Golfo di Napoli i funerali di Peppino Di Capri, morto a 86 anni, le esequie alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, piazzetta di Capri. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie. I cittadini, le associazioni, gli enti, gli esercizi commerciali, le attività produttive sono state invitate a partecipare al lutto cittadino nelle forme ritenute più consone, come testimonianza del sentimento di conoscenza e di affetto verso il maestro, si legge in una nota. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie Maria Chiara Belardo, ti auguro ogni bene, lo facciano il sabato in special edition questa settimana, 6 su 7, capito? Tutte quante, tutte le voglio, tutte quante. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, buon weekend, passeremo insieme anche queste 4 ore di sabato per raccontarti un sacco di cose, per stare con te fino alle 17. Oggi è una giornata che ci riguarda tutti, ti do questo bellissimo, questo grandissimo indizio e quindi te ne parlerò nella prima Good Life. Nella seconda Good Life ti parlo di un fiore, dai, un fiore un po' dal nome praticamente impronunciabile, ma sarò bravissima e vabbè, dai, c'è anche un nick molto molto più semplice, ma che ha delle proprietà che non vedo l'ora di svelarti. Il tutto condito dalla migliore musica, quella che non vedi l'ora di cantare e con la quale non vedi l'ora di emozionarti, quella di Dimensione Sono Soft. Il primo è un disco stupendo, veramente, che ci fa davvero commuovere e emozionarci tutti quanti. Non vedo l'ora di sentirlo insieme a te. Cominciamo, buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Infine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
1: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denicar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi, ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC.
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon.
3: I solidi pick-up.
2: Maxus.
3: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan.
3: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
0: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sai che sei il custode di un unico grande condominio? Parlano di te, di me, di noi oggi nella giornata mondiale della popolazione, istituita dalle Nazioni Unite un po' di tempo fa, nel 1989, e proprio per focalizzare l'attenzione globale sull'urgenza e sull'importanza delle dinamiche

0: demografiche, ovvero della popolazione, del popolo mondiale, di tutto il popolo mondiale. Attualmente abbiamo superato, pensa, gli 8 miliardi di abitanti, e questa ricorrenza non deve essere ridotta a un freddo bilancio di statistiche numeriche che nessuno ci capisce niente, ma deve diventare uno spunto di riflessione sul significato profondo della coesistenza e della sostenibilità, perché qui dobbiamo pensare tutti quanti green. Ma come possiamo garantire dignità, risorse, istruzione, salute a ogni singolo individuo senza depredare in modo definitivo le risorse limitate della terra? Le nostre scelte individuali quotidiane hanno un impatto diretto, ne abbiamo già parlato, sul destino di persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza, nel senso che non siamo persone isolate ma inquilini, come ti dicevo, dello stesso fragile condominio planetario. Celebrare quindi la giornata della popolazione significa impegnarsi a ridurre gli sprechi energetici e alimentari, promuovere anche per esempio l'uguaglianza di genere e il rispetto per le diversità culturali. La sfida del futuro non è quanti siamo nello spazio, ma come decidiamo di abitare questo spazio tutti quanti insieme, trasformando la quantità numerica in qualità umana, solidarietà e rispetto per gli equilibri della natura. Buona giornata della popolazione. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Eros Ramazzotti, ma quanto era emozionato alle nozze di Aurora. Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti con Antonella Bucci a chiudere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo 11 luglio. Bellissimo e un po' caldo, devo dire.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. A Milano maxi incendio senza origine dolosa. Secondo quanto confermato da fonti ben informate, i primi accertamenti dei vigili del fuoco condotti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano avrebbe escluso l'ipotesi di un rogo di natura dolosa. Tra le cause al vaglio degli investigatori ci sarebbe il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco. Il GIP di Milano ha convalidato intanto l'arresto e disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, il 27enne algerino accusato di sfregio permanente per aver aggredito con un coltello al viso una ragazza di 22 anni e resistenza pubblico ufficiale per essere fuggito alla polizia lo scorso 9 luglio. Sarà eseguita lunedì l'autopsia sul corpo di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso ieri mattina nel Sulcis in Sardegna da un colpo di fucile che lo ha raggiunto tra il petto e il volto. L'esame sarà affidato al medico legale. Per il delitto è stato arrestato nella notte Graziano Porcu, 61 anni, che dopo una giornata di interrogatori ha ammesso di essere l'autore dello sparo. Ora andiamo all'estero, in Iran, vendicare il sangue innocente di Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ucciso nei primi giorni di raid di USA e Israele contro la Repubblica Islamica, è quanto promette Mohitbah Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, figlio di Ali Khamenei, in un nuovo messaggio di cui dà notizia la TV satellitare Al Jazeera. Ora in Francia, con l'ondata di caldo, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16 questo fine settimana, in anticipo rispetto all'orario abituale.

0: quale lo ha annunciato la società di gestione, mentre la Francia alle prese con la terza ondata di calore. Il Papa a Castel Gandolfo pranza insieme a 200 poveri, tra loro anche bambini, viveri dove si possono eliminare le cause della povertà, dell'ingiustizia che ancora esistono in questo mondo. È la Chiesa che vogliamo essere, ha detto il Pontefice. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Grazie sempre alla nostra redazione, torno a farti compagnia, sarò con te fino alle 17, ti auguro ogni bene e ti auguro che tu stia facendo quello che ti va, perché il weekend proprio è sacro, poi chiaramente c'è anche chi lavora ed è sacro anche il lavoro. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensioni sono soft, anche perché ti diamo degli spunti di divertimento, di relax per trascorrere al meglio il tuo tempo. Ti parlo di questo bellissimo festival, il Garda Lake Music Excellent, è un festival che è cominciato il 27 giugno e andrà avanti fino al 25 luglio e trasforma Sirmione e Desenzano in un grande palcoscenico diffuso dove concerti, formazione e valorizzazione del territorio si intrecciano in un unico progetto culturale. Dai uno sguardo perché c'è davvero da restare incantati. Ti lascio il sito per tutte le info che è gardalakemusicexcellent.com. Andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, il primo discone di quest'ora è di Claudio Baglioni che torna con Avrai. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su Denicar.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama, ha un'anima.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.